Grande, la vecchia pretendente. Agarra, in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito figaro.